Oli hadukole ha mobile money. Otuzire ugenzire kora ha banka. E mutuzire. Otagira kaire kutoka nabo abataka kukora tulirize. Akani no bukira bangu. Nabo bali abataka kwenda kora bajya kwija batandike kutera ubugara.

0: kwa mwenda.
1: Sikirile.
0: Paka kulira soteru.
2: Emu itansike.
0: Tujia kulia, tujia kunywa. Eno gene uruguma.
1: Habe chizira mfumbi mwe.
0: Nemu itansike. Joni bulaka ja. Habi wagidwa. Habe mpengoni. Haba kulia mpengoni. Fermented ibibare jezi.
2: Mpengoni. Sala udile sopo.
0: Stare shaini.